woka ho na asawie no mfiri ho nko bibi biara eye boni be all in a e fi bonsam adi ni pe ko jemo no adom betumi amma wo so afri head we si baby papa praise the lord eno asem ne e ka kiro the wonders of god's grace uhu obia oye obi oye di bon ni pa na be hwese se obi bon cross yesu intimidi a chew madam fu bi se se we fri mo eye mranti e be fo eni esi so ya jijiska ni enam ni ekenyam sem apostle kodua de obeye pentecost general secretary no ka ho ba ko su e friend no be ba